0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En Arroba FM celebramos. ¡Viva México!